0: E poi si ruzzo e c'agna, mi occhi di ieri scialla. Miseria!
1: Gondisch
2: war.